qualunque sorgete che inizia corti col fuoco struggete le nostre città. Il terrore, le stragi, le morti che il vostro furore più

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.